sight. Ayelo. Ayelo. Ble ble ble ble ble ble. Yeah. Lumi, me wala lumi. Pas de sommetier. Le travail, c'est le travail.